0: questo è il fiore.
1: Allora, lì ho, hey.
2: E lì non è ho. Non è ho, lì ho, si ho, chi è la zì, zaccan.
1: 好，
3: 嗨，你好，你好，你好，
1: 好，你好，嘿，
4: 你好，你我是个淑君
1: 哈，嘿，扑个淑君，嘿，
3: 你好，你好，请说哈，嘿嘿，
4: 我是讲你家里的产品啦，我今毛出十包酒，还敢么在吃？
3: 嗯，可以啊，
1: 拢要紧啊，咱的保健品、保养品拢照吃，要紧
3: 哈，免停，
1: 嘿，好，拢可以，嘿，对对，谢谢，嗯，来你好，嘿 ，Hello， 断线重打，来你好，嘿。
5: 哎，我是小军啊，呀呀！
1: 哎，请讲嘿。
5: 我是讲哦，我咱批评咱